0: galina, galina, galina, tanzi. Musica, musica, musica, musica, paio. Musica, lirica, tanzi, ut.
1: Musica, musica, musica, musica, liozza. Galina, galina, galina, galina, tanzi. Musica, musica, musica, musica, paio. Musica, lirica, tanzi, ut.